0: piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta.
1: Radio Mediolanum.

che non ci vediamo, eppure noi non siamo andati molto lontano. Angelo alla fine lavora all'ONU, Sara è già al terzo matrimonio, ma mi guarda come se non avessi un uomo. Mi sa che neanche

tempo è una ferita che più guarisce più fa male. Non sei cambiato molto, sei uguale a quella foto in cui sistemavi il cerchietto allo specchietto

0: rispetto dei genitori.
1: Il tempo è una ferita, chi più guarisce più fa male.
2: Ti spiego, dopo la maturità io ho preso le mie cose, sono corso in preda alla libertà del post maturità, le speranze, i sogni. Ma io cosa sognavo? Io sognavo di tornare a scuola da te al bar, celebrarci, vomitare nella metro, ma tu eri già svanita. Io poi mi son detto la chiamo domani, ma domani era estate, ti disturbo l'estate, no, ma pure io avevo un po' perso il senso. La chiamo a settembre e come avrei notato oggi è settembre. B, settembre di 20 anni dopo, che faccio? Corro troppo?

0: rispetto dei genitori. Il tempo è una ferita che più guarisce più fa male.
1: Heiß wie der Sommer. Radio Mittelweser.
2: Woher du kommst,